perché mi riproveri sempre? Sei tu che sei così selvaggio. Sei tu che non sai amare. Io sì.

tanta papera in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare, lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera.